0: cantare che quando tu non cantavi io soffro in mele.
1: Repite.
0: Amarmi il corazón es tuyo, definitivamente tuyo.
2: Todo el sabor latino de la música en Top FM y El Salsabadito Tropical.